innocente, alza la sfavi pelle. Da ogni fibra, già sen fu con le forze.

aprite un po' quegli occhi. Uomini toti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son polpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi di inganni, amiche di affanni che

le difese e gli atti del giudizio sovrano. Teuzzone, per te del regno sono infrante le leggi. A voti estremi del genitor disubbidisti. Il sacro giuramento a sprezzar cieca ti mosse avidità d'impero. Ribellar mi impugnasti.

Signor, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io manco. Se vedessi.

Barullo! Signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: E Barbarina? Chi va là?
1: Son quelli che inventasti a venir.
2: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quei fausti apparati.
1: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
3: Ah, buona, buona, capisco come gli è.
1: Dati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
1: Ai diavoli del corpo.
2: Ma cosa nacque?
1: Nulla. Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
2: E che dunque dovria soffrirlo in pace?
1: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando amico. La cazzalo co grandi, fu

0: sua brava historia.
1: Scagliamo il camino.
0: Credo sofferto un inglese, un signor. Lord, un minor che sia. Vola il musicista.
1: Via, prepariamo la fuoco.
0: Esca da me.
1: Ma
0: mi presento. Ma c'è tanito mando.
1: Questo freddo dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è talito mando, a quando le lezioni risponde in che minciam. Guardare!

0: posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, li prego, servatevi al tu per tu.
1: Dottor di barba blu.

0: conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Mi date mio ridicolo oltre già d'un rasoio. Andiamo!
1: Andiamo!
2: Andiamo!
1: Andiamo!
2: Andiamo!

0: ghiacciaia che cuore di musetta.
1: E l'amore è un caminetto che sciupa troppo
0: e in fretta.
1: Dove